chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: animal vale, si tan animal vale, si tan animal vale.
1: Anna mama, si tan animal vale,

Ecco, non conite, amo, e giù so come avere che distrito io non mono. Imavani, io mi liponi, ninci ponna, avere che un yellow rarua, tiana, avere che una nara, e rotopela. Kamana pichicha morumena, ninto candera, ninto cananara, o teno no calo li canera ru, nilopona candera, lopona cananara. Intiana candera, intiana cananara, naso, un calo li canela a tuo tene. Niyo hike la mwera kaka mama ama ya anu nla latu ki hongwa na tia nuona nara. Ukati wa ntele nyu kama amono vila hula hone nara wala tunaluponu la hona nara patari vava va kavyawe manana makina kuwira mena. Kimpele hiso yoyo na achi yoyo na nsoma mpela kwa yoyo na achi yoyo ihawo itafauti imocha. Kamana tia na orera ineri ya uwere handru. Alupono rera uwere handru. Patari walo kwa taya ya hii ya utuliayo. Ya hinala kachi yo kala ntuayo. Uino ila kama wankele leva yolo ole una narole. Miaka chenenya. Pano rera yo uwere handru. Ore rera yo kankuluveli ya makarele wapuwa ni iye. Pasi, lapuno motene honiru mela vireke umaora manure ore upachira. Mapinko solelo ni minutu moja. Tukuchi machile ngupachiro ni pura ni norua mpaka wakati wo 4 uchisu ni minutu miloko mitano na mitano. Mwistuti churadu Msambiki ukumo nuka Abdelgadu wa mpulu ni yase ni Zambezia. Onukele hu wavire hasikurani hu huira chichu ya rohele holo. Mi iteko cho varadu Msambiki. Wakuvia cho wene vireke Nina halon tukula rame, buwira nikale vamocha ninyo, mwivira na ho radu Msambiki. Wakati kampa tokola niraka pakani vakani tu, nina halon tukula rame, mwishtu yudicho radu Msambiki.